0: Ipsilo ber papa di go tshwele FM le fiki se ja moleta.
1: Ha ke le boga mpho dumela motheletsi mo tlhahli wa setlhopha sa Lions Ivan van Rooyen o re dinaka di lekane ba laitse go setlhopha sa gagwe pele ga papadi eo ba tlabego ba era loka ga tlhanong le ba shireletsi ba sefoka mo diphadišanong tsa URC. Naletsana ya setlhopha sa basadi sa cricket e le go yena Manny Smith o re o thabile ka papadi ya gagwe ge ba fenya setlhopha sa Zimbabwe. Ka shuta ka siripa gare go tswa go iria bo seswai ke tla kwotlo le letsona re tla lebella le ditšedingwe tsa di leaky tseo tla be go dira lokwa mo mafelong a beke.
0: We see no better papa di go tswela FM le fiki se ja moleta.
2: Ke nna go di tšela ka spa e tele le bingela la spa go re bolika machine ga tšoko tša tlase go reka 80 gram Cadbury chocolate slab ka ntle le bubbly reka tše pedi tša mekhuta ka 35 rand fela o bolika 15 rand le 145 gram Doritos corn chips reka tše pedi tša mekhuta ka 40 rand fela o bolika 10 rand di ntšela ka di gona bekeleng a spa le di super spa tše gitile pumala ga le Limpopo go thoma ka di 8 fela ka di 12 September 2026 le tšoko sa le go
3: go ba sepela ka maoto ka moka hle a parang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go kgetha di aparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe pedi ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tshe o di fela go di tshea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke goro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele.
4: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Seketsa go fitla go 50%. Go tloga ka labotlhano la di 18 go fitla Sontaga sa di 20 tsa September. Ga Shoprite fela. Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Mo matšatšing a mararo fela, o ka seketsa go fitla go 50%. O intšwela ka tebelo ka 2 kg ya renowned poloni ka 50 rand. O reke di 5 packet di fego ba di fetše pedi tša di Kellogg's noodles ka 49 rand. Le di 500 ml di fego ba di fetše pedi tša di refill pack tša Stay Soft ka 48 rand. O seketsa 50 rand. Big Red Weekend. Labotlhano di 18 go fitla Sontaga di 20 tša September. Ga Shoprite fela. O se tlhaelwe ke tiragalo ya ditsheketo tsa kgolo-kgolo Big Red Weekend ye. La botlhano di 18 go fitla Sontaga di 20 tsa September. Ga Shoprite fela.
5: Your DJ.
6: Motswako o di tlalemiso.
5: DJ.
6: Mino fela ntle le polelo. Tobele FM. Mo shetwa tsebo le mo

0: anche che sto facendo.
1: A platform one, platform one, ma volo ma volo volo, volo. Ma giù a sì, la pongo, va?
0: Se stavamo a volo.

Yeah, kwa tsa pedi che be no re di shala ne morago back to back mokokoto mokokoto ye ke kosha ya le call RSA anale DJ Soso feature review pela fa we le doka mokoni anale ne le master beat ba ra maserole ke ya na yo be go le mo yengwa rena ka ga ya batlile ka Mary Jaka yena re tla gopela tshwarelo go sthembiso maibelo ka mo ba di sharitaba ka mo ma di sharitaba aba bina ye yona ke a kgolo re mmintshitse umlaye so ke lina la kosha ste a re korona e ka batsa ira botlhano di eme ka sepopelo se sengwe.